Aina Amos, ni futsuzu na Zerar, Lidi Udi Joseph, Duxuna Gaspar, Sambina Fortin, Clema Marcel, Maître Lambert Medem, Dukusu Eli, Wursu Silidna. Azuki tepa Ursu Mateona, Mangjuvina, Poikina Suan, Junizio Ustarna, Hala, Kaisha Mat, Wesin Lay, Korosin Lay, Yam Mamat Fimaisu, Matin Champu Mamitom, Yam Kargina, Utin Jackman and Kanga Jamin Tanini. Kitab tata azha wan masim isu cerawan halak. Mang kunun isu tu mutek dina. Mang dijum su gamina. Mang panizina, mang su wazina, mang su lop tesu ke sarana halak. Kay sama damma. Nikolon junisia kay ora zahzira lazira ikzira. Su tu defu kay saramatna zohongai kanga jamina tanwa. Nikolona famkus membaha kom jivmet. Ni yang pun membasa na giga ngana ka fatam batu kare koreo akhir infana. Fatmet. Tepo kwan na gang lang a teo kwa berwe itin padi. Aga pia le vama gira korea. Ani ki tepo wani mang sanda gasa. Kuri chudu yakumba. Chudu bizira. Awa ni kuri chudu gasnara. Dona di tugra. Tepo a pia le maku suka ndalu nakana halang halang halang andak chol gwa lufa zigo zigo. Ki tepo mang kuri tumara. Chol kuluna yelang. Demasa tiga hari ulian diri, balam jang fakla, tali kerana mendalu angin namu. Ayuh fakih tegahan pemain merkiri di nam baik dan minora. Tatan bawa angin hangai fantu mai. Weekend mai gipel dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal d